y'all bi ak tuyaaba ji ak mbolem julit di nuyu ñepp nuyu l'islam bobuma ubbe di jammi suñu borom ak yermandem ak bakkem yalla nako wacce ci mbolem julit ñepp.